dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo, dale pipo.